né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onore non è chirurgo. E dunque una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola. Bye.

No. Vive sol coi vivi, neppure. Perché a torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, lo amor, ma le calogne.

0: Siamo d'accordo.
1: L'arcano al costo di Ren.
0: Sono sordo e muto. Siamo d'accordo tutti. Sì. Ma la mano.
2: Sì.

Voi siete un gentiluomo, rode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di guerra, voi siete un...

quel tanghero, quel tanghero, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai.

vedrai, te lo corbello, vedrai, vedrai, vedrai. Te lo cornificio, netto, netto, quel tappo.

sarò un briciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaldare.

0: nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è pur nel luogo.
0: Come nato burlone.
1: È nato burlone, burlone, burlone.
2: Tutto nel mondo è pur nel luogo.
0: Come nato burlone, burlone, burlone.
1: Come nato burlone.